tell me what you got to. Rev me up, rev me up, rev me up. Shake that, shake me, baby, baby, back me. And smile, italiano nel santo mi dicono di chiedi cassia. Trebbe vuol santo mi indazi cassia. Vitamina sempre te lo vendetto tutti. Resta poi vorrei che ci siano dei spacchetti. And smile, ma bella fette, la umma, la shahala, la insala, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma, la umma,